Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:27.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Un'energia che contagia, solti ese grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

Meglio non farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man, buon ascolto!

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: La splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday, e con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 3:08.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
2: Sono le 3 e 13 minuti.
3: Music Club, se te va, Digital Radio. Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro,

0: Giornale Radio Sociale.
1: Bentornati all'ascolto del Giornale Radio Sociale. In studio Giuseppe Manzo, un arcobaleno incrinato. Questo è un giorno buio per la nostra comunità e per il nostro paese. Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati direttamente colpiti. Lo ha detto André Lehmann, portavoce della principale associazione LGBTQIA+ della Germania, dopo l'assalto al Pride da parte di un terrorista libanese che ha ucciso una donna e ferito 16 persone. Adolescenti nel mirino, continua a far discutere l'ultimo decreto di sicurezza del governo relativo all'imputabilità dei minori. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
2: Dalle associazioni una voce netta contro l'ultimo DDL che rende più facile processare minori tra 14 e 18 anni. Per Save the Children la violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. Non esiste alcuna emergenza criminalità minorile, sottolinea Antigone, e l'abbassamento dell'età imputabile rischia di essere la pietra tombale di un'idea di giustizia costruita con fatica. Sulla stessa linea anche il CNCA, che propone non l'impunità ma una giustizia che richieda al minorenne di prendere coscienza dei propri sbagli, riparare al danno e ridefinire il proprio progetto di vita.
1: Pronti alla piazza, chiediamo alla Regione Basilicata di convocarci il prima possibile o sarà mobilitazione. E questo è il messaggio lanciato dagli Stati Generali della Cooperazione Sociale, che si sono svolti a Potenza e sono stati promossi dall'Osservatorio Paritetico Regionale sugli Appalti, composto dai sindacati e dalle centrali delle cooperative sociali. La gratuità è il nostro volto, al via la campagna nazionale di Avis che dà voce ai giovani donatori. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
3: È partita la campagna La gratuità ha il nostro volto, promossa da Avis Nazionale e dedicata alla promozione della donazione volontaria anonima, periodica e gratuita di sangue e plasma. Protagonisti dell'iniziativa sono i giovani donatori, scelti al posto di testimonial e influencer per raccontare in modo autentico i valori della solidarietà. L'obiettivo è riaffermare la gratuità, rafforzare la fiducia nel sistema trasfusionale e avvicinare le nuove generazioni alla donazione. La campagna si è aperta con un flash mob digitale e proseguirà nei prossimi mesi con storie e testimonianze dedicate a gratuità, comunità, fiducia e partecipazione.
1: Un nuovo genere. Fino al 12 agosto si terrà il Jukebox Festival alla sua sesta edizione, prima kermesse europea femminista e antifascista. Negli anni si è affermata come spazio politico e laboratorio culturale capace di intrecciare pensiero critico, giornalismo, editoria, attivismo, arti, memoria e innovazione sociale per riscrivere una nuova grammatica dei rapporti tra i generi e del vivere collettivo. 100 anni di azzurro, dal primo presidente sotto il fascismo ai quattro scudetti, passando per Achille Lauro e Aurelio De Laurentiis, la storia del Napoli è un'avventura con 1000 episodi, una presenza provvidenziale, quella di Diego Armando Maradona, tutta raccolta nel libro Più voci, primo agosto pioveva, e nel prossimo weekend eventi e sfilate nel centro storico della città. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
4: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
5: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
4: From 7 bar punto FM barra Alterradio Algo Day.
6: From 7 bar punto FM Alterradio Algo Day.
7: From 7ba.fm/LTRadio. All go day. From 7ba.fm/LTRadio.
8: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algoday. Algoday che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algoday nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
9: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
8: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
9: Come è nato? Allora, io è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca.

0: Nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, niente, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva lirica belli, lirica belli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire. Dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Lirica Belli. E da quel momento in poi mi sono chiamato così.
1: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
2: From 7ba.fm/altiradio.
1: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attualissimo, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino, uno a tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
0: Certo, certo, sì, sì, sì, sì, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
1: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetro, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa. E allora

0: argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Lirica Velli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Lirica Velli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify, grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Lirica Velli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà, bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999. La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale travolgente, questo pezzo ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione, si sono separati più volte. Poi l'altro significato che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire, ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora poi io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce. Qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia, dei Litfiba.

E rieccoci di nuovo insieme dopo questa voce che qualcuno definisce di cuoio dei Litfiba, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. Ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni, né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva e, quando serve, magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzé numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima i Litfiba ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:57.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui, BB Nation.

0: Eh beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto. C'è un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non so più come. E allora però dobbiamo parlare di ancora, dobbiamo parlare ancora di ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Eh sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli, molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo... quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba proprio. Infatti è molto, molto più apprezzata, e me l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, di artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma,
1: sì, colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti può sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai sì, più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola dei Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, un paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Io cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente, non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo.
0: No? Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, sai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, e difatti esce proprio con amore, capito?
0: Che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello, no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì, sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno. Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione, eh?
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa. Alessio,

0: Edizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate, tutti i giorni on air la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni ok sono in Italia ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano. Di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono quelli che amiamo più superare per l'esoticità, però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi, e sicuramente arriveranno già stanno arrivando anche dei commenti su BB National, che abbiamo visto a Fiuggi per Emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora in zona 21, Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano però dobbiamo sempre parlare con BB National, che è collegata con noi e tra l'altro continua l'altro programma fuori onda, c'è tutto questo momento di indecisione perché ti abbiamo non svegliamo niente, però posso dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare chissà cosa succederà e sei arrivata alla finalissima, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa,
0: ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera finale, no? Si avvicina a quella dei mondiali,
1: quindi... capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o può anche decidere tu, Francesco,
0: addirittura.
1: Se tu non hai visto, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa, capito, candido proprio. Rosa. Sono molto belli tu entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking,
1: rosa confetto, esatto.
0: Vedi.
1: Allora io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' chillate, no?
0: Vediamo le curve pericolose di BB National sulle palle.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma tanto sono tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in zona di

0: stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene. Bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti. E sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema,
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: d'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso canoro, c'è di tutto.
1: Cantanti, certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso. Io sarò davvero
1: Allora, ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, perché l'ho sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene con il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma

0: biancocelesti, e quindi ecco che se vedrai che
1: adesso vado a condurre con lui di nuovo,
0: bene,
1: più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì.
0: Grazie, sì. Bibi, per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. Sei veramente un grande professionista. È una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Bene, consigli a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora, noi ci vediamo il 25 luglio. Non mancate, mi raccomando. Nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao Bibi, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao
1: e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. Beh, Bibi National, la stragrandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro new entry della zona 24, quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk, questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National è, o National che dir si voglia, è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salotteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte, intro lunga dopo il giro di boa che c'è l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali, poi si

Lella & Co, non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione, dai. Ci sono Booster Kids and Measley and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio,
2: via.
3: Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Il GR Cultura dell'agenzia di
4: 26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età, una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? E come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 43 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la Trap.

0: Stanno facendo un censimento porta a porta. Si presentano nell'appartamento, suona, questo si apre la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Fa: incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Socerate, onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: siamo a casa di Geppino. Il papà spalanca la porta del salone e trova Geppino che sta scrivendo su un foglio. Si avvicina e fa: che fai, piccolo? E Geppino gli fa: scrivo la letterina a Babbo Natale. Che carino. Ma come mai la scrivi sulla carta vetrata? Perché voglio vedere se pure quest'anno ci si pulisce il culo.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

Quando la notte scende e il sole non c'è più, la luna brilla forte, balla tutta la tribù. Le stelle sono in alto nel grande cielo blu.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 10 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: machista.
1: Sei que não adianta pra vida.
2: JR,
0: tantas vezes eu deixei de morrer pra você não ficar viúva.
3: Gente, estourando nossos 30 minutinhos concedidos aqui.
0: Só pra
3: encerrei aqui com o professor Falcão. Muito obrigado, tá bom? Qualquer momento a gente volta com mais 30 minutinhos aqui.
0: Você não.
3: Autorizando o Chico Catenati. Fique na paz. E não esquece, não, hein? Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Chuva. Love story, my dad.
4: 2 minuti, un libro.
5: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
6: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
8: Seguici Radio, comunichi di più.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
1: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
2: Sono le 5 e 55 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

Enix con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma c'è tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di mano.

Il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bread It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

E al numero 6 è naturalmente fare il beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Townsend, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento la prossima a

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole porto ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC, presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri, nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità, anche sotto l'aspetto economico. In settimana, ha poi aggiunto, vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali, con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo Safe. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse Safe, sono state le sue parole. Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
6: From 7 bar punto FM barra Alterradio Algo Day.
7: From 7 bar punto FM Alterradio Algo Day.
8: From 7ba.fm / Alterradio Algo Day. From 7va.fm / Alterradio.
9: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algo Day. Algo Day che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algo Day nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
10: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
9: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
10: Allora è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Lirica Belli, Lirica Belli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Lirica Belli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
9: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo, ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
8: From 7va.fm / Alterradio.
9: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attuale, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
10: Certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche. musiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like per poi svanire nel nulla.
9: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica o nei casi più fortunati troppo di vetra, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa, e allora a

0: Beh, naturalmente in prosa avevamo anticipato il contenuto di un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro io, come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere digiornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, il nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto, scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Valley.
2: Tu

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Liri Cavelli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Liri Cavelli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Liri Cavelli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima, che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
4: Musical chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la nuova puntata di Chiacchiere di Musica. Oggi non parliamo semplicemente di canzoni e di energia musicale, parliamo proprio di cambiamento di pelle, di uno di quei momenti in cui una persona o una band o un artista capisce che restare fermi è un vero rischio. Parliamo dei Negrita e del loro brano Cambio, una parola secca, quasi un ordine. Titolo emblematico perché indica un movimento necessario. Infatti era arrivata questa canzone insieme a Reset, disco pubblicato nel 1999, che per i Negrita aveva segnato una svolta importante. Il loro rock è sempre fisico e sanguigno, ma da quella data si apre a colori più moderni, a qualche accento anche elettronico, un suono più compatto. È come se il gruppo, dopo l'esperienza americana e blues dei lavori precedenti, decidesse di rimettere mano alla propria identità, ma senza tradirla. Come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità, noi non cambiamo mai. Una curiosità vera è che Reset venne pubblicato il 28 gennaio 1999 dalla etichetta Blackout, prodotto da Fabrizio Barbacci, registrato qualche mese prima. Il disco arrivò al terzo posto in classifica, fu certificato disco di platino e anni dopo entrò nella lista dei 100 dischi italiani più belli secondo la rivista Rolling Stone Italia. È anche l'album in cui i Negrita consolidano il rapporto con Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo la colonna sonora di Così è la vita. Il titolo dell'album racconta bene il clima di quegli anni. Dopo XXX, registrata a New Orleans, la band decide di premere il tasto Reset, di ripartire dalle proprie radici rock blues e allo stesso tempo curare però di più i suoni, le ritmiche e la produzione in generale. Cambio vive dentro a questa idea. Non è uno slogan ottimista, ma la presa d'atto che a volte bisogna spostarsi per restare vivi. E poi c'è la voce di Pau, non levigata, non bella in senso scolastico, ma riconoscibile per quel graffio e quella pronuncia da frontman che sembra sempre stare un mezzo passo avanti alla band. Di Negrita la voce non si appoggia soltanto sulla melodia, ma anzi spinge, sfrega, chiama risposta. E dietro le chitarre di Drigo e Mac tengono vivo quel miscuglio di rock, di blues e di groove che ha fatto definire spesso la band Aretina come una delle più americane d'Italia. Allora, Basta con le chiacchiere, ascoltiamocela come un piccolo scossone, prendiamoci questo cambiamento, ecco, non come una semplice canzone rock. Negrita con Cambio.

E rieccoci amici di Musical Chatter, erano i Negrita con quel modo tutto loro di far sembrare il cambiamento, una corsa su una strada piena di polvere e di amplificatori accesi. E adesso restiamo sull'idea di uscire allo scoperto, ma la portiamo in un'altra scena. Non più il viaggio interiore di una band rock, bensì la notte di una generazione che cerca aria, incontri, parole vere. Arriva Dolce Nera con Siamo tutti là fuori. Qui l'energia è diversa. Non nasce da una chitarra che graffia, ma da un pianoforte, suonato però con urgenza. E c'è una voce un po' scura, un po' nervosa e un ritmo che guarda anche alla pizzica salentina. È un brano che corre perché racconta qualcuno che non vuol più restare chiuso in casa, nei suoi pensieri, nella settimana sempre uguale. Questo pezzo fu presentato al Festival di Sanremo 2003 nella categoria Nuove Proposte e vinse quella sezione portando Dolce Nera, che è il nome d'arte di Emanuela Trane, al grande pubblico. La canzone entrò poi nel suo primo album, Sorriso Nucleare, prodotto da Lucio Fabbri, e mostrò subito una caratteristica che resterà centrale nell'identità di quest'artista: la convivenza fra il pianoforte, il pop rock e le radici popolari. Ora parliamo un po' di qualche curiosità più specifica. L'aneddoto più bello riguarda la nascita del pezzo. Dolce Nera raccontò di averlo concepito dopo una passeggiata notturna a Firenze, fra Piazza Duomo e Santa Croce, osservando gruppi di ragazzi che avanzavano insieme, parlavano, ridevano, si confidavano. E da lì era nato in lei quel senso di movimento collettivo, quindi non una fuga qualunque, ma la voglia di trovare nuovi stimoli, ecco, di trovare fuori casa un sogno possibile, magari anche solo per una notte. C'è anche un dettaglio musicale molto riconoscibile. Siamo tutti là fuori, mescola folk, pop, rock e suggestioni di pizzica, cioè un richiamo alla terra salentina di Dolce Nera. Sul palco dell'Ariston lei non era solo una cantante davanti al microfono, era anche una pianista che usava lo strumento quasi come un motore ritmico, più che come un accompagnamento armonico. Ecco. Questo dava alla sua performance una fisicità particolare, più ruvida e personale rispetto alla classica ballata che ci si aspetta sul palco sanremese. Dal punto di vista vocale, Dolce Nera porta subito in primo piano il suo timbro un po' scuro, leggermente graffiato, sabbiato, capace di passare da una frase quasi parlata a un'apertura potente, senza perdere la sua identità, la sua riconoscibilità. Non cerca la perfezione levigata, ma cerca presenza, impatto. E in questo sta il ponte con i Negrita, due mondi diversi, ma la stessa urgenza di non restare fermi. Chiude qui la puntata dedicata a chi cambia, chi esce, cerca, sbaglia e ricomincia. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter e adesso alziamo il volume. Ci salutiamo con Dolce Nera, Siamo tutti là fuori. Siamo

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 7:05.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri, quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta. Amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: È mercoledì 29 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Migliorate. Possono essere modificate. C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

Bene. A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno mercoledì 29 luglio, Santa Marta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci sono momenti in cui anche noi ci sentiamo come Marta, stanchi, feriti, pieni di domande. Marta ha appena perso suo fratello Lazzaro. Non finge di stare bene. Quando incontra Gesù, gli dice quasi con dolore: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È una frase vera, umana, piena di sofferenza. Eppure Marta non si allontana da Gesù proprio nel momento più difficile della sua vita. Gli corre incontro. Ed è bellissimo vedere che Gesù non rimprovera Marta per le sue lacrime o per le sue domande, anzi, la conduce più in profondità, le dice: Io sono la risurrezione e la vita. Come a dire: Marta, non guardare solo quello che hai perso. Guarda chi hai davanti. Santa Marta ci insegna che la fede non significa non soffrire, ma continuare ad andare verso Cristo anche quando il cuore è confuso. Lei non capisce ancora quello che Gesù farà, ma continua a fidarsi e infatti pronuncia una delle professioni di fede più belle del Vangelo. Io credo che tu sei Cristo. Anche noi a volte aspettiamo che Dio sistemi subito tutto, ma spesso il primo miracolo che lui compie è ridarci speranza mentre siamo ancora nel dolore. Marta ci ricorda che la fede può convivere con le lacrime e chi continua a cercare Gesù non rimane mai davvero senza luce. Forse oggi hai qualcosa che pesa nel cuore, una delusione, una ferita, una situazione che non capiamo. Smettiamo di andare in cerca di altre cose, andiamo incontro al Signore, anche quando tutto sembra fermo. Gesù sta preparando una vita nuova per noi, anche quando ancora non riusciamo a vedere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E rimaniamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda, e il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao. e abbi cura di te. Ebi. Sì, sei bravo, dai, sei bravo. Mamma mia. Bravissimo.
1: O piloto do capacete amarelo marcou o Brasil. Ele é inesquecível, dentro e fora das pistas. Senna fez história. E mais do que isso, ele fez com que o capacete amarelo, seu maior símbolo, ficasse para sempre na cabeça e no coração dos brasileiros. Senna e Guaraná Antarctica, orgulho original do Brasil. É coisa nossa.
2: Sono le 7:36.
3: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
3: 7:45. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. A vida.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:49.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno «pancia piena non crede a digiuno» dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio, nel 1883, l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926, l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939, il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra radio del cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancor più spettacolare. In funivia. Una volta in cima, si può passeggiare ed esplorare il paesaggio, e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamo, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza e quando pensate alla dolcezza pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno, il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirare le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7va FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7va Motori e mi è venuta una gran voglia di Mazzanti e Vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente. Sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra, a solo 5 esemplari, prodotti ogni anno.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto. Pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino, oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
4: Sono le 8 e 26 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'Agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passioni.

0: maratone, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
1: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
2: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
3: Fetore. Lezzo, miasma, puzzo, peste, sito, olezzo. Nella galassia di parole esatte che la nostra lingua ci apparecchia per gli odori sgradevoli, il tanfo è uno degli astri più luminosi.
4: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole longobarde. Oggi, tanfo.
5: Tanfo è una delle parole portate all'italiano dai Longobardi, nella cui lingua l'omologo ricostruito come tampf aveva il significato di vapore. Peraltro, dalla stessa radice trae origine il tedesco moderno der Dampf, con questo stesso significato di vapore. Ora, non è un pensiero che magari ci è capitato di fare, ma usare il significato di vapore per intendere il puzzo è piuttosto intelligente e molto calzante. Comunica in modo incisivo la natura di effluvio del puzzo, di esalazione, un passaggio di sostanze nell'aria che promanano da una fonte malsana. Ma resta da capire quale peculiare tipo di puzzo sia il tanfo, e questo approfondimento non sarà una passeggiata fra i glicini d'aprile. Il tanfo è pesante. Stagnante. Non è un odore sottile, pungente, tagliente, ma grosso, grasso, che occupa e ammorba l'aria. Non è mobile e volatile, ma fermo, quasi solido. Hai voglia ad aprire le finestre, sembra che resti attaccato alle cose, che gravi. Accettando e seguendo la suggestione di una vicinanza non etimologica con un'altra parola, il tanfo si allarga nel suo mezzo come un tonfo, pesante, echeggiante, di cui non si sente la fine. Come il tanfo resta lì. Si trova scritto nei dizionari che il tanfo è in specie un malodore di muffa, di umido, di chiuso. Ma è un'osservazione esageratamente pulita. Il tanfo non è il vizio d'aria della cantina, mannaggia, lasciata un po' a se stessa. Dobbiamo immaginare quali potessero essere i tanfi longobardi, come si tratti di vapori di deiezioni e morte. Il tanfo sa essere sulfureo, batterico. La sua non è una sgradevolezza che fa arricciare il naso sensibile, è ripugnante, colpisce le viscere, concretamente o figuratamente. Le cipolle trascurate si vendicano imputridendo con un tanfo cadaverico. Impallidiamo al tanfo che grava durante lo spurgo, anche se il tecnico con vena filosofica ci conforta: in città si respira un tanfo peggiore di questo. E il tanfo di una compagnia ci ricorda in un attimo perché non la frequentiamo. grave, intenso, stagnante, permanente, caratteri di olfatto di una gran bella complessità. E avere in retaggio da nonno Agilulf e nonna Gumperga questa parola permette proprio delle evocazioni potenti.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:40.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri, quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta, amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna, che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore, meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
3: From 7va.fm/altiradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

No Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coffin Hollow arriva a Brenda James, Next Generation.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:16.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, un arcobaleno incrinato. Questo è un giorno buio per la nostra comunità e per il nostro paese. Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati direttamente colpiti. Lo ha detto André Lehmann, portavoce della principale associazione LGBTQIA+ della Germania, dopo l'assalto al Pride da parte di un terrorista libanese che ha ucciso una donna e ferito 16 persone. Adolescenti nel mirino, continua a far discutere l'ultimo decreto di sicurezza del governo relativo all'imputabilità dei minori. Il servizio è di Giovanna Carnevale.

0: trasporti, composto dai sindacati e dalle centrali delle cooperative sociali. La gratuità è il nostro volto, al via la campagna nazionale di Avis che dà voce ai giovani donatori. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
1: È partita la campagna La gratuità ha il nostro volto, promossa da Avis Nazionale e dedicata alla promozione della donazione volontaria anonima, periodica e gratuita di sangue e plasma. Protagonisti dell'iniziativa sono i giovani donatori, scelti al posto di testimonial e influencer per raccontare in modo autentico i valori della solidarietà. L'obiettivo è riaffermare la gratuità, rafforzare la fiducia nel sistema trasfusionale e avvicinare le nuove generazioni alla donazione. La campagna si è aperta con un flash mob digitale e proseguirà nei prossimi mesi con storie e testimonianze dedicate a gratuità, comunità, fiducia e partecipazione.
0: Un nuovo genere. Fino al 12 agosto si terrà il Jukebox Festival, alla sua sesta edizione, prima kermesse europea femminista e antifascista. Negli anni si è affermata come spazio politico e laboratorio culturale capace di intrecciare pensiero critico, giornalismo, editoria, attivismo, arti, memoria e innovazione sociale per riscrivere una nuova grammatica dei rapporti tra i generi e del vivere collettivo. 100 anni di azzurro, dal primo presidente sotto il fascismo ai quattro scudetti, passando per Achille Lauro e Aurelio De Laurentiis, la storia del Napoli è un'avventura con 1000 episodi, una presenza provvidenziale, quella di Diego Armando Maradona, tutta raccolta nel libro Più voci, primo agosto pioveva, e nel prossimo weekend eventi e sfilate nel centro storico della città. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
2: 9:26.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Nove minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: A una certa ora della notte...
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
4: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
4: Hai sentito?
5: Dio, chi è? Pena! No, vorrei che tu pensassi che io e...
4: Oh,
5: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
0: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30.
3: Mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: Chitarre elettriche suonano il ritmo del nostro cammino. La vita è una canzone su note di crescita e destino.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra Radio del Cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza. E quando pensate alla dolcezza, pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, lo so. Pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno. Il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirare le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7VA FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7VA Motori e mi è venuta una gran voglia di Mazzanti e Vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente, sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra ha solo 5 esemplari prodotti ogni anno.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude è un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11:16.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 radio, comunichi di più.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 28 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Oba! Eu sou o Neguinho da Veja Flu. Eu existo! Eu existo! Sucesso, Juninho Pedé! Beleza, beleza! Tamo junto!
4: Alô, Juninho Febem, vai começar, hein?

0: Salve, salve, neguinho!
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va, Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergio di Maranca.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.
3: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Ekaterina.
5: By Ekaterina.
4: 16radio.it.
6: Sono le 11:38.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Ariete, siete molto più leggeri dei giorni scorsi, vi siete disfatti della zavorra che vi impediva di vivere liberi da condizionamenti e da vincoli. Valutate però la qualità di certi rapporti. Toro, Marte può portare qualche problema in famiglia e nel rapporto con gli altri. Quindi sul lavoro dovete tenere gli occhi aperti, anche l'amore risente di un certo distacco. Gemelli, luna molto bella, capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito di iniziativa. Un viaggio è consigliato dalle stelle, anche se riguarda il lavoro. Cancro, Mercurio continua a darvi delle belle opportunità per ottenere dei successi professionali, ma vi fate condizionare troppo dalle critiche. In amore le cose vanno decisamente meglio. Leone, i rapporti di coppia vivranno una giornata complicata. Sarete nervosi e potrebbe volare qualche parola di troppo con il partner. Sul lavoro vi distraete facilmente. Vergine, sul lavoro contate solo sulle vostre forze. Non fatevi cogliere impreparati di fronte a una richiesta, amore intenso ed emozionante. Bilancia, bellissima luna, che crea le premesse per una serata passionale. Accettate l'invito di una persona o del partner stesso. Coincidenze fortunate anche sul lavoro. Scorpione, Mercurio vuole regalarvi una soddisfazione professionale. Potete toccare con mano il frutto dei vostri sacrifici. In amore, Venere continua a stimolarvi. Sagittario, Venere continua a rendere l'atmosfera in amore molto complicata, anche a causa del vostro desiderio di cambiamento. La luna vi riporterà con i piedi per terra. Capricorno, c'è ancora una luna favorevole che può mettere la parola fine a una lunga trattativa d'affari. L'amore riserva sempre qualche piacevole sorpresa. Acquario, luna nel vostro segno, avete sempre parecchi pensieri che riguardano la famiglia e la casa, ma sarete in grado di gestire tutto con estrema serenità. Pesci, vi sono successe tante cose positive nell'ultimo periodo, eppure siete sempre lì a rimuginare su quello che non siete riusciti ad ottenere. Anche in amore, meglio non rivangare il passato. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Sono le 12:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa, tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione, Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso di Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il GR politico dell'agenzia Dire.
6: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico. In settimana ha poi aggiunto «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo Safe. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE, sono state le sue parole. Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Ok, welcome ladies.

conosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra Radio del Cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza. E quando pensate alla dolcezza, pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno. Il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirare le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare. Va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7va FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7va Motori e mi è venuta una gran voglia di Mazzanti e Vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente. Sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra ha solo 5 esemplari prodotti ogni anno.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe & Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 15 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 26 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 13 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7825. RAM 7825. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7825.
1: Eccoci qua, oltre 80 emittenti collegate con la nostra redazione, quella di 7va.fm, anche la vostra antenna del cuore ci dà questa ospitalità, però a giudicare dal vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa dire frequentemente sempre di più, insomma, siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici, loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai tardi in apertura di puntata, perché tradizionalmente c'è sempre una new entry dal lunedì al venerdì, poi dopo sapete che c'è l'appuntamento

quello che ci raccontano nell'album che si intitola come la band See You Later, ci vediamo molto presto, una specie di atelogo detto nella lingua tra le più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo. Io rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss, Peter Criss è uscito da solo, anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome e cognome d'arte, naturalmente. Questa è In the Dark.

molti, dal momento che new entry più alta della scorsa settimana, zona 23, li incontriamo già con un attivo di 3 livelli in gradino numero 20. Peter Criss, il batterista dei Kiss, a tutto volume per il rock di qualità che va avanti in questa puntata. Abbiamo occasione infatti di esplorare la posizione numero 17, confermata da una traccia contenuta in Aurora.

8 sul rullino di marcia, non a caso erano al 16 7 giorni fa, eccoli già in ottava. Nella nostra graduatoria che va avanti con la posizione 5.

fine settimana. Attenzione, perché è confermata la zona argento da Lou Graham, un super microfono che ha caratterizzato gli anni migliori dei Foreigner, da

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: fondi safe per la difesa, maggioranza in fibrillazione dopo l'annuncio di Tajani, all'attacco le opposizioni, milizie filo iraniane in Iraq, nel mirino degli Stati Uniti almeno 20 i morti nei raid, incidente sul lavoro nel Brindisino, morto stamane un operaio a Mesagne. Nazionale attesa per la conferenza di Mancini e Ranieri, Malagò presto l'annuncio di un altro dirigente.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati

0: Sul giornale radio, in studio Marco Mancini, redazione Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni.
1: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
0: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
2: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente.
3: La Nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui, Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini, in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI, nel corso della conferenza stampa Fiume, è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
4: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
3: Entro la fine della settimana, inoltre, potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 19 minuti.
4: Music Club.
5: Siete va? Digital Radio.
4: Via.
5: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato

0: Dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Una famiglia passata la giornata al mare rientra a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa: papà, ma che è quello? E il padre: è una spazzola, e quanta ha pagata? Ma a me pare 5 euro, ma ammazza, bella, oh. E va via, entra la madre a fa sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, il ragazzino: ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanta ha pagata? 10 euro, a madre hanno fregato, ha spazzolato papà con 5 euro, pure il manico c'è.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
0: I like to move it, move it. You like to... Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Che la presidenza onoraria di articolo 21 dell'Umbria, io vorrei che fosse tua. Vorrei che fosse di un costituzionalista, vorrei che fosse di un democratico. Il referendum l'abbiamo vinto con tante donne e uomini che hanno culture politiche e credenze diverse da noi. Questa non è una battaglia che vinci da solo parlando ai tuoi. Devi mandare al voto tutti quei ragazzi, per esempio, che se gli dici Gaza sanno di che si parla. Se gli dai passione civile vanno a votare. Se gli dici vai a votare per le liste, non credo che abbiano passioni, diciamo che li possano mobilitare più di tanto.
5: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo de
6: From 7 bar FM Alterradio Algo de
5: From 7 bar punto FM barra Alterradio Algo de
7: From 7 bar punto FM Alterradio Algo de
8: From 7ba.fm / Alterradio Algo de From 7va.fm / Altiradio.
9: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algodei. Algodei che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algodei nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli, che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
9: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
1: Come è nato? Allora, è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Lirica Belli, Lirica Belli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Lirica Belli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
9: Insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo, ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo. From 7va.fm/LTRadio. Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attualissimo, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
1: Certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
9: In effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetro, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa. E allora ascolta

0: un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.
2: Tu mi guardi come nessuna, una pazza ma bevo una cura, dolce con i vestiti Gucci, aggressiva e cattiva.

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Lirica Velli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, e proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto, Lirica Velli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify, grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Lirica Velli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: unicamente al premio per stilisti moda Città della Cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 29 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Paguinho, chegou a hora de louvar o 01.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ

Già anche super sabbiosa, anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, molto ascoltata, anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorrazza.

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho tanta radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 km di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua e la location è... Sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima. Quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro, bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine. Quindi
1: quindi
0: so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento adesso, però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: che Caterina DJ avrà in scaletta. Stiamo parlando del Vibe e lo stiamo facendo con Andrea Tornelli. L'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria. Il 24 ci sarà la nostra Caterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo. Recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei, sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora, Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo. Abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Caterina, che farà un altro evento il 25 sempre a Cariati. Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro, un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no, Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada. Però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Caterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17, no, dobbiamo andare in zona dove, in da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico, eccola qui a tutto volume.

0: attimo ad Arena Niente Panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico, vabbè, abbiamo l'attesa perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Anna e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Anna, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata, ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25, certo, centro storico, con questa riffa, con premi importanti offerti, sì, ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta,
1: sì,
0: vitalità.
1: Molto interessante, molto interessante.
0: E quindi,
1: comunque,
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un, certo, disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate ABB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate ABB, quella che in qualche maniera avremo

0: l'abbiamo sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni. Ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati, perché siamo insieme a Domenico ed Andrea. L'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp, questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali, oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia, perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico. Ma no, ci sei Andrea?
1: Via mare. Quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca. Tra l'altro adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare, mancano poche ore e sarà il momento di avere il vibe in azione, appuntamento da non mancare. Anche con qualche chilometro in più consigliamo di raggiungere Cariati, è il 24 e il 25. Tutti i dettagli sui nostri profili, attenzione, se andate su YouTube vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo. Fate in fretta, perché grazie a Dio, con l'attesa che c'è, davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono, e quindi e Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: certo. Tutto, video, foto, tutto. Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare organizza delle cose che sono davvero interessanti, e quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana, posizione 14 per Antonella.

Potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come sempre.

to You nella versione No Art Another con 15-4 Ultra. E su questi suoni, appuntamento alla prossima tra 23 ore e 30 circa ancora. DJ K7. E allora a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7ba.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
5: Diletta! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
6: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
5: È Power, impossibile resistergli.
4: Power,

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 16 e 11 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
3: Insomma, ci stanno 4 amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famo un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

tra i fan dei Amici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page se te va Wildlife non deve mancare il vostro like. Kiss and Meow da Simona Mattiali.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Sette Va Aperimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix Sette Va prima di cena, tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa, tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione, Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso di Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
7: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
8: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
7: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
1: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
7: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
9: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
7: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
10: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
7: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
11: 7 va Latino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: 7 Balatino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Sono le 17 e 42 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

come vi pare, fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale, altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia, insomma, situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica, appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna, e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua Sexy Lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, Sexy Lady, zona 25.

Molto in alto, però è piacevole zompettare questa You Help Me and How Die da un album che si intitola trasparentemente The Hill of the Cowgirl Part 1, perché insomma è già promessa una reprise, una seconda porzione di pezzi, tutti quanti così.

versione roccheggiante di Jacena Morar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non sono lingue facili da frequentare, però insomma eccola qua in

Metamorfosi, perché mi hanno fatto notare, guarda che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è Col Metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Art.

0: Trasmesso RAM 7 VA 5 per 7va e 7va.it. Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: fondi safe per la difesa, maggioranza in fibrillazione dopo l'annuncio di Tajani, all'attacco le opposizioni, milizie filo iraniane in Iraq, nel mirino degli Stati Uniti almeno 20 i morti nei raid, incidente sul lavoro nel Brindisino, morto stamane un operaio a Mesagne. Nazionale attesa per la conferenza di Mancini e Ranieri, Malagò presto l'annuncio di un altro dirigente.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni.
4: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni, sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri. Per Giornale Radio Cristina Scarpa.
3: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
5: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud, nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali, una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente.
6: La Nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'Europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini, in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
7: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
6: Entro la fine della settimana, inoltre, potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da Merita Razzatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
9: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in

4,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

Ed eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Oh, ci siamo, è partita, è iniziata la nostra ultima settimana di radio, perché poi, ragazzi, poi si va in ferie e si ci rivede, anzi ci riascoltiamo nella prossima stagione, perché adesso abbiamo oggi e poi gli altri giorni, quindi potete andare ad ascoltarci ovviamente sul nostro sito, su tutte le nostre piattaforme social, potete trovarci ovunque, basta che scrivete Spazio Smile e ci trovate sempre. Ma dobbiamo correre, dobbiamo andare non veloci, velocissimi, perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Però bisogna partire solo in un modo. Qui si parte solo così, Su Spazio Smile, se non c'è una partenza roccheggiante, non è Spazio Smile. Quindi diffidate dalle imitazioni, perché ce ne sono tante, abbiamo scoperto, E lui chi è? Lui, Si divide, l'Italia si divide sempre tra Vasco e Liga. Oh, io sono nato con Liga, piace anche Vasco, però Liga è Liga per me, è stata la mia prima cassetta, 1997, buon compleanno Elvis, però non è di quest'album, questa è Salviamoci la pelle.

Dave Gunn, Depeche Mode, I Feel You. Eh sì ragazzi, Liga e poi Depeche, ma dobbiamo continuare perché c'è la nostra rubrica, la nostra classica rubrica che ci sta aspettando, perché deve dirci qualcosa. Salutiamo tutte le mamme! E con quale canzone vogliamo salutare tutte le mamme? Con un canta che ti passa, evergreen, d'epoca, cioè ha fatto la storia della musica italiana questa canzone, divertente, bella, la conosciamo tutti, ci abbiamo riso, ci abbiamo scherzato, siamo andati anche nei karaoke a cantarla, quindi potete cantarla ovunque, quindi divertitevi e cantate con questa stupenda canzone. Lui e Lorenzo Giovanotti con questa stupenda canzone che si chiama Ciao Mamma. Ma ricordatevi, cosa vi dovete ricordare? Vi è sfuggito, lo so che vi è sfuggito, ma...

grande Miley Cyrus. Ma ci siamo, siamo pronti perché adesso è tra poco, abbiamo una grandissima ospite, la nostra Gypsy Fiorucci, che dovrà parlarci di qualcosa di molto molto particolare. Lei è stata con noi già a fare un bellissimo podcast con la nostra Miss Luisa e poi è ritornata perché c'è una novità da dirci, però la facciamo dire a lei. Ma prima, come ben sapete, ci sono le novità del momento.

insomma ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi si fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa di i sordi! Questo si guarda, i sordi, ma questa è la banca dello sperma!

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: Relax ragazzi, e ci siamo in partenza. Ma quale partenza? Noi rimarremo sempre qua, perché qui oggi, come vi avevo preannunciato prima, c'è la nostra principessa. Oggi qui su Spazio Smile c'è la grande Gypsy Fiorucci. Ciao Gypsy!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie di cuore per questa meravigliosa presentazione.
0: Oh, hai visto? Ma solo per le vere principesse noi lo facciamo.
1: Grazie davvero di cuore e saluto con tanto affetto anche tutti gli affezionati ascoltatori di Spazio Smile, ovviamente.
0: Certo, perché siamo in tantissimi, Noi qui è una crew di tantissime persone che ci seguono. Infatti quando ho pubblicato...
1: È una bellissima famiglia allargata allora.
0: Sì, ma poi tu ormai ci conosci da dentro, perché comunque hai parlato con la nostra Miss, con la Luisa, hai fatto una bellissima intervista con un grandissimo articolo e oggi
1: sei qui con me. E tra l'altro con una grandissima recensione che Luisa ha scritto, devo dire veramente, veramente ha colto l'essenza piena del progetto, del brano, di tutto, veramente.
0: Ma noi solo qua professionisti, Gypsy, io te l'avevo detto,
1: certo.
0: Solo professionisti, ma credo che te l'abbia fatta anche lei la domanda, perché è una domanda che noi ci teniamo ed è l'unica domanda che c'è qui su Spazio Smile. Sotto il lato artistico, chi è Gypsy Fiorucci?
1: Beh, guarda, allora, diciamo che c'è molta coerenza tra il mio essere, la mia verità interiore, quello che manifesto, la mia autenticità che poi manifesto nel mondo. Quindi diciamo che chi è coerente con se stesso, no? Come si dice, con la propria verità interiore, non c'è molto distacco in realtà tra quello che uno fa ogni giorno a livello anche proprio di attività, di portare avanti la propria missione nel mondo, che è appunto quello che sto facendo anche io. Ognuno di noi nasce per un motivo ben preciso e nasce per portare avanti una missione d'anima ben precisa, no? Uno scopo divino che ognuno ha il suo, in base ai propri doni, talenti e risorse interiori che appunto ognuno ha, unici e irripetibili. Quindi diciamo che per avere la consapevolezza che ho oggi finalmente posso dire chi sono, cosa voglio donare al mondo, cosa posso donare al mondo per fare la differenza, per manifestare appunto il mio essere, la mia autenticità. E oggi posso dirlo dopo un percorso trasformativo evolutivo durato molti anni, dove comunque c'è stata un'evoluzione, una crescita personale, un percorso che mi ha portato appunto a oggi a poterlo dire, a poterlo affermare con una grande consapevolezza, una grande gioia, e quindi ogni giorno porto avanti con gioia, gratitudine e consapevolezza tutto quello che vado a fare, quello che faccio con la mia musica, quello che faccio con i miei progetti, anche rivolti al sociale, anche rivolti ai giovani, nelle scuole. E quindi sono valori in cui credo fortemente e da sempre, come ben sai, ormai lo sai benissimo, promuovo l'unicità.
0: Sì.
1: Dell'essere in una società che ci vuole sempre più tutti omologati, tutti uguali.
0: A noi ci piace la diversità, Gypsy, se non siamo diversi non siamo noi.
1: Ma soprattutto l'unicità, perché a me più che diversità piace chiamarla proprio unicità.
0: Unicità, sì, l'unicità della persona. Perché
1: ognuno di noi, esatto, noi abbiamo un fuoco interiore. Io perché ho chiamato il mio progetto Fiamma dell'Unicità, anche il progetto che porto appunto nelle scuole e nei teatri. Perché nella fiamma dell'unicità, che è il nostro fuoco interiore, è lì che sono racchiusi i nostri veri doni e talenti, quelli proprio più puri, quelli veramente che possono fare davvero la differenza nel mondo se vengono manifestati nella maniera giusta. E quindi è il nostro buio interiore che noi dobbiamo trasmutare affinché diventi la nostra luce più radiosa, più potente da portare fuori, da portare nel mondo, da portare alle persone, fino al punto di divenire proprio un faro nella notte, che non va a illuminare solo il tuo cammino, ma anche quello delle persone che incontri, perché se sei autentico e porti i tuoi doni nel mondo e li manifesti, diventi una luce, un faro anche per gli altri.
0: Beh, certo,
1: non solo ma per te stesso.
0: Io so che tu comunque giri tantissimo, come hai detto tu, per il sociale, fai live, fai comunque tantissime...
1: Sono molto impegnata
0: molto
1: con
0: impegnata,
1: eventi,
0: brava, sì.
1: Eventi, workshop in tutta Italia, conferenze su appunto sonoterapia vibrazionale, musica trasformativa e tutto quello che io vado a fare appunto con la mia tipologia anche di musica, di attività, e anche appunto concerti, la diffusione anche di questo mio genere musicale da me ideato e promosso, di cui sono pioniera, che è il pop alchemico, che ha appunto delle caratteristiche uniche del suo genere, è proprio una sinergia di vibrazioni ancestrali, frequenze benefiche, sonorità di un certo tipo, strumenti utilizzati di un certo tipo, tematiche trattate diciamo nel testo che sono rivolte comunque alla crescita personale, alla crescita spirituale, spirituale e diciamo anche una fusione di anima, alchimia e vibrazioni ancestrali, appunto, del monocorda armonico, il mio inseparabile compagno, il mio strumento meraviglioso che mi accompagna nei palchi, nei concerti, negli experience, in tutto quello che faccio, appunto, anche negli eventi, nelle conferenze varie, quindi in tutte le mie attività ormai è veramente il mio inseparabile compagno, perché c'è questo connubio meraviglioso di musica e benessere che viaggiano all'unisono, no? Insieme.
0: Beh, sì, perché quindi tu suoni con una frequenza diversa da passami il termine, dal popolo.
1: Ma diciamo che quello che io faccio è, io sono una cantautrice, ma sono anche suonoterapeuta vibrazionale, nello specifico poi mi sono specializzata nello strumento del monocorda armonico, diventando proprio accordatrice vibrazionale del monocorda armonico, e sono una creatrice di musica trasformativa ed evolutiva per l'anima. Questa è proprio una mia caratteristica, fa parte dei miei doni, dei miei talenti, della mia missione d'anima, come dicevamo, che ognuno ha la sua. E quindi quello che io posso fare è, attraverso la mia musica, è fare del bene alle persone, ma soprattutto andare ad innescare, a toccare delle corde interiori che vanno proprio ad innescare questo processo evolutivo, trasformativo e diciamo anche introspettivo, che va appunto poi a fare un lavoro, no? Nel senso a smuovere delle corde importanti interiori, corde che sono lì, magari sopite anche da tanto tempo, che aspettano di essere risvegliate, di essere appunto attraversate, portate fuori. E questo un po', diciamo, quello che fa anche la mia musica agli ascoltatori che appunto vengono in contatto con le mie canzoni, le mie creazioni.
0: Beh, diciamo che tu sei il principe azzurro di Biancaneve, tu risvegli Biancaneve con la tua musica, anziché dargli il bacio risvegli tutto
1: anziché
0: quello che abbiamo
1: dargli
0: dentro.
1: Il bacio, gli dico ascolta questa musica, ascolta questa canzone, ascolta questo mantra, ascolta questa composizione, creazione musicale. Le mie creazioni nascono sempre da momenti di, diciamo, seguendo il flusso della canalizzazione proprio, e quindi proprio mettendosi in contatto, in connessione con l'universo, co-creare insieme all'universo, diciamo, perché comunque sono una canalizzatrice anche, e quindi riesco veramente a mettermi in a collegarmi proprio con la mia parte divina. Noi abbiamo una parte divina che vive in noi, il nostro frammento divino, che appunto diciamo con il quale è fondamentale mantenere un contatto, una connessione, perché in realtà il problema principale del giorno d'oggi, di questi tempi, se così vogliamo dire, nella società ma anche nelle persone, è proprio il fatto di perdere questa connessione, perché quando perdiamo la connessione con la nostra matrice animica originale, con la nostra vera essenza e con chi siamo oltre le apparenze, ma soprattutto anche con il nostro frammento divino, con la nostra parte divina, appunto, è lì che ci sentiamo soli, persi, vulnerabili, più fragili, è lì che nascono una serie di cose, no? Una serie di disagi anche interiori. Quando recuperiamo invece questa connessione preziosa e fondamentale, allora ci accorgiamo davvero che non siamo mai soli, che abbiamo una forza incredibile dentro di noi, abbiamo degli strumenti incredibili che a volte neanche ne siamo pienamente consapevoli, perché non li conosciamo a fondo, e quindi dobbiamo assolutamente conoscerci, avere il coraggio anche di restare in qualche momento a contatto con le nostre ombre, le nostre paure, le nostre ferite, con tutto quello che è la nostra, la parte più buia, tra virgolette, perché non è che cioè non bisogna vergognarcene, avere il coraggio di anche attraversarlo quel buio, di riconoscerlo, di abbracciarlo, non di averne paura, perché fa parte comunque di noi. Quindi fare in modo che il buio e la luce si abbraccino, che si possano integrare, che possano veramente, perché anche il nostro buio, quando viene trasmutato, diventa un grandissimo dono, un grandissimo talento. Quindi il segreto è proprio il processo della trasmutazione alchemica, quindi trasmutare tutto ciò, non fuggire da esso, perché tanto se fuggiamo
0: da
1: una parte di noi, prima o poi comunque è lì, non è che se fuggendo diciamo riusciamo a risolvere nulla, no? Diciamo, anzi. E quindi è questo, però ritornare in connessione con questa nostra parte divina è comunque davvero fondamentale, ed è quello di cui anche oggi i giovani hanno tantissimo bisogno, se vogliamo, perché appunto si è persa un po' il, come si dice, non ci sono più punti di riferimento.
0: Sì, si è persa la bussola, diciamo.
1: Esatto.
0: Ormai non si sa più dove andare.
1: faticano a identificarsi con la loro vera identità, con i loro veri doni e talenti, con tutta una serie di cose. Io con il progetto Fiamma dell'Unicità invece proprio vado a fare una serie di attività assieme a loro, affrontare una serie di tematiche anche assieme a loro e coadiuvando il tutto, unendo il tutto con performance, strumento, voce, per appunto sfruttare anche il potere meraviglioso ed evolutivo e terapeutico del suono, appunto delle frequenze, ma anche appunto delle mie canzoni evolutive che vado poi ad affrontare assieme a loro, come anche l'inno all'unicità unico in questo universo, che celebra proprio l'unicità di ogni individuo. Quindi è un brano fondamentale che contiene dei messaggi fondamentali, che promuove l'inclusione a 360 gradi ed è appunto e che ci ricorda di camminare a testa alta e non vergognarci appunto di manifestare chi siamo e il nostro vero essere, diciamo ciò che ci caratterizza, e quindi è veramente importante. E anche lo slogan del progetto Fiamma dell'Unicità è: difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Credo che in questa frase ci sia racchiuso proprio tutta l'essenza, ecco, di questo progetto.
0: Ma allora, dato che oggi siamo qui per presentare, ovviamente è già uscita questa canzone Dea Madre Terra Alchemic Mantra, ma quanti giorni fa è uscito il video? Pochissimo.
1: Beh, guarda, da pochissimo, lunedì 29 giugno è uscito il videoclip ufficiale di Dea Madre Terra, questo mantra dall'essenza universale e dall'essenza primordiale e trasformativa, quindi è un chiaro esempio della musica trasformativa che creo, musica trasformativa per l'anima, come dicevamo prima, perché non è una canzone che semplicemente si ascolta, ma proprio si attraversa. Dea Madre Terra vuole essere un abbraccio per il mondo, e una riconnessione anche non solo con l'amore per se stessi, l'amor proprio, l'amore quindi verso di sé, ma anche di conseguenza appunto verso gli altri. È proprio un andare a riportare, a favorire un equilibrio nel chakra del cuore, nel chakra della radice, perché va anche a lavorare in tal senso questo mantra, attraverso le sue sonorità, le sue parole, le sue frequenze, le sue vibrazioni, e quindi porta una grande centratura, un grande radicamento e una grande riscoperta e connessione, come dicevamo, con l'amore per se stessi e verso gli altri, il tutto respirando all'unisono con Madre Terra, con il respiro di Madre Terra, di tutto il creato, e nel rispetto anche di qualsiasi altro essere vivente. E quindi ci facciamo abbracciare, sentiamo tutto il calore di questa Madre Terra che ci abbraccia nel suo grembo, che ci fa sentire veramente parte del tutto, che ci fa sentire veramente amati, che ci fa sentire un tutt'uno, parte appunto del creato, riscoprendo questo amore, questa empatia, l'empatia verso se stessi e verso gli altri, e una grande consapevolezza, gioia interiore, e favorisce questo riequilibrio che dicevamo a livello proprio di chakra del cuore, chakra della radice. Quindi Dea Madre Terra, io spero davvero che possa toccare tantissimi cuori, tantissime anime e raggiungere veramente ogni anima in qualsiasi parte del mondo, perché è davvero fondamentale. Oggigiorno vediamo purtroppo tante cose che ogni giorno scene di violenza, di aggressività, di guerre, tutto quello che appunto purtroppo ci fa soffrire, no? Notizie sempre comunque devastanti.
0: Beh, allora
1: è fondamentale diffonderlo. Io dico sempre, chiunque supporta la diffusione di questo importantissimo progetto di Madre Terra dà un contributo importante per la società, per la costruzione di una società basata sull'empatia, sul rispetto e sull'amore.
0: Beh, allora cosa dire? Dacci un bacio. Un bacio metaforico, e quindi ragazzi, per tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, godetevi questa bellissima canzone, questo tocco al cuore di Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra, Alchemic Mantra.

0: web, che è sempre molto aggiornato, dove possono contattarmi, dove possono iscriversi alla newsletter per restare sempre aggiornati su tante cose, su tanti eventi, ed è gipsyfiorucci.com. Poi ci sono tutti i social, ovviamente, quindi Facebook, Instagram, TikTok, sempre con Gipsy Fiorucci mi trovate, oppure c'è anche il mio canale YouTube dove sono tutti i video, quindi il video di Dea Madre Terra, ma anche tutti i video dei precedenti singoli, un sacco di belle cose. Quindi Gipsy Fiorucci Office ha anche il canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi, ovviamente. E poi la mia musica, diciamo che da quando è uscita La notte più buia che c'è, Alchemic Version, ad aprile, da lì in avanti, quindi anche Dea Madre Terra, anche quelli che usciranno prossimamente, la mia musica è presente anche su Bandcamp. E in particolar modo questi due, gli ultimi due singoli, appunto l'Alchemic Version di La notte più buia che c'è e Dea Madre Terra, si trovano solo ed esclusivamente in digitale su piattaforma Bandcamp. Quindi lì trovate la versione, il file audio in alta qualità, si può ascoltare, quindi l'ascolto è gratuito, l'ascolto proprio del brano intero, per intero. Se si vuole poi acquistare, scaricare, ovviamente si acquista come qualsiasi altro store digitale, e quindi vi aspetto anche su Bandcamp, dove peraltro a brevissimo pubblicherò anche altre canzoni molto interessanti, anche proprio riguardo alla mia attività di suonoterapeuta, di musica trasformativa per l'anima, tutta una serie di audio e brani molto molto importanti, molto preziosi, che saranno in esclusiva proprio su Bandcamp, quindi chi li vorrà ascoltare o acquistare li troverà appunto solo su Bandcamp per ora, per adesso. E quindi
1: E poi io so che c'è un grande evento, uno dei primi eventi che tu dove sarai tu all'Arezzo Celtic.
0: esatto, io adesso ho diversi eventi in quest'estate, sono ospite, sarò ospite a diversi eventi rassegna anche molto belli e molto importanti, tra cui un evento bellissimo che è appunto l'Arezzo Celtic Festival, che c'è nell'ultimo weekend di luglio, cioè da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, quindi 31-1-2, che è una manifestazione arrivata alla sua 12ª edizione, molto molto bella, dove ci si immerge nella magia del mondo celtico, tra rievocazioni storiche, che è tra tutta una serie di, diciamo, eventi, workshop, conferenze, eccetera. E lì, in quell'occasione, sono felicissima di tenere un mio concerto di pop alchemica e musica trasformativa, venerdì dalle 20 alle 21, venerdì 31 luglio. Ci sarà anche alle 18 una conferenza, la mia conferenza Fiamma dell'Unicità. E sabato mattina, quindi sabato 1 agosto, alle 11, c'è il workshop Experience Visioni Interiori, dove ci sono appunto attività di suonoterapia vibrazionale e musica trasformativa in un workshop di gruppo che terrò sempre lì al Celtic Arezzo Festival. E quindi cosa dire? Io vi aspetto numerosi anche lì, se c'è qualcuno che magari abita in zone limitrofe, che comunque ha modo di poter venire a passare un weekend immersi nel magico mondo celtico, vi aspetto con i miei concerti, le mie attività e con tante cose veramente belle. Poi il sabato notte ci sarà appunto anche l'accensione del fuoco sacro, dove anche lì ci sarà una mia performance musicale vibrazionale con il mio meraviglioso monocorda, quindi una performance strumento voce molto toccante, molto suggestiva durante questo, diciamo, rito del fuoco, no? Che fanno appunto lì al Celtic Arezzo Festival. E ne sono davvero, ecco, felice.
1: Beh,
0: Quindi io vi aspetto.
1: comunque tutte le persone che vogliono raggiungerti possiamo mandare tutti a gipsyfiorucci.com dove trovano tutti quanti gli appuntamenti e ti
0: Assolutamente, nel
1: possono
0: mio sito
1: venire lì
0: web,
1: a trovare.
0: gipsyfiorucci.com, trovate tutto, iscrivete alla newsletter, come dicevo prima, perché poi ci sono sempre un sacco di cose, di belle notizie, di bei aggiornamenti che vengono dati in anteprima, ovviamente, a chi è iscritto. Quindi
1: Beh, certo.
0: io, ecco, vi aspetto lì, dove ovviamente c'è una sezione dedicata anche a Fiamma dell'Unicità, il progetto scuole e anche le mie attività, appunto, con tutto il discorso suonoterapia vibrazionale, eccetera. Tutto quello che faccio, tutte le mie attività a 360 gradi, diciamo, nella totalità, no? Del tutto. E quindi lì trovate qualsiasi informazione,
1: E
0: ecco,
1: quindi
0: perché magari.
1: ragazzi,
0: Sì.
1: direzione sito internet, trovate tutto sulla grande Gypsy Fiorucci.
0: Anche se, se c'è qualcuno interessato per fare trattamenti
1: trattamenti individuali, lì trovate completamente tutto. E se andate lì a nome di Spazio Smile, un bacio sulla guancia, perché lei ha il risveglio.
0: Sicuramente
1: proprio
0: avrete un trattamento speciale.
1: Un trattamento speciale.
0: Se venite

0: a nome di Spazio Smile.
1: Io Gypsy ti ringrazio tantissimo, ma il tempo è tiranno, io starei con te ore e ore a parlare, anzi io e te parliamo nel fuori onda, che ci salutiamo nel fuori onda. Io
0: grazie,
1: ti mando
0: davvero
1: un grande bacio, un grande abbraccio, e speriamo di abbracciarci presto. Allora
0: grazie davvero, speriamo di abbracciarci presto di persona, appunto.
1: Certo, noi ti aspettiamo in studio. Ciao Gypsy,
0: ciao, grazie, un abbraccio a tutto il popolo meraviglioso di Spazio Smile, grazie di cuore per essere stati con noi.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 19 e 41 minuti.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
3: 26 anni di musica, paesaggi e incontri. È musica sulle bocche, il Festival Jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle d'Oria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età, una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

Music. Clara Nero Gotico, ragazzi. E salutiamo la nostra Gypsy Fiorucci che è stata con noi, ci ha fatto divertire, ci ha dato quelle bellissime emozioni vibrazionali, come le chiama lei. Quindi diamo un grandissimo bacio e seguite Gypsy Fiorucci su tutti i social e ovviamente sul sito internet che è gypsyfiorucci.com. Ma ora, come avete visto dall'orario, è l'ora del caffè, è l'ora dell'aperitivo, quindi divertiamoci, anzi divertitevi, perché c'è lui, grande, lui è un grandissimo amico che lo vedremo nei nostri eventi, lui è il DJ, è il DJ dei DJ, lui è sempre con noi quando facciamo gli eventi, quindi è appena uscita la sua nuova e ultima canzone, quindi noi la mandiamo qui su Spazio Smile, lo salutiamo, lui è Anthony Cambria, e che dire ragazzi, godetevela, che io intanto mi faccio un bel caffettino, a dopo,

Sosia, Jason Derulo con Nicki Minaj, ragazzi, ma sabato abbiamo fatto un bellissimo podcast con un grandissimo ragazzo infortunato perché aveva rotto la mano, però è riuscito a suonare lo stesso la chitarra. Io vi invito ad andare sul nostro sito a vedere il podcast e ascoltatelo e guardatelo fino alla fine, perché lui ha cantato un pezzettino di questa canzone qui in maniera originale e inedita, perché poi ne vedremo delle belle, ma non posso spoilerare nulla, io so ma non posso dire. È lui chi è? Lui è il grande Nero Luce con Zero Problemi. E subito dopo questa stupenda canzone c'è l'ultima pillola che daremo noi come spoiler per questa bellissima rubrica che ci sarà con la nuova stagione, e stiamo parlando del Quieto Pensiero. Ma prima, Nero Luce, Zero Problemi.

L'indifferenza è la risposta più potente alla provocazione. Non tutto quello che ci raggiunge merita la nostra attenzione. Ci sono parole dette per ottenere una reazione, discussioni nate per vincere e non per capire. E allora a volte il gesto più potente non è rispondere, è restare fermi. Eppure sempre meno persone si fermano, generando confronti poco piacevoli. Forse il punto non è chi ha parlato di più, ma chi è rimasto davvero ad ascoltare. Da settembre arriva Il Quieto Pensiero, un podcast che non vuole provocare, convincere o avere l'ultima parola. Vuole solo creare uno spazio dove le idee non si scontrano per vincere, ma si incontrano per essere capite. Perché a volte non abbiamo bisogno di un'altra opinione, abbiamo bisogno di una conversazione che resti. E tu, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti sei sentito davvero ascoltato? A settembre, Il Quieto Pensiero.

0: overjoyed.
1: Ma dobbiamo correre, ragazzi, correre veloci, mi raccomando, a settembre il Queto Pensiero, nuovo podcast di Spazio Smile. Salutiamo la voce, ciao voce, la sua bellissima voce che ci allieterà. Adesso scegliamo, perché adesso ho ferie e poi dopo ne riparliamo con tutta la calma del mondo. Sceglieremo un bellissimo giorno dove potete ascoltare e ovviamente seguire sui social il Queto Pensiero. Ed è dovremmo fare una bella combo, faremo una combo, quindi podcast, Instagram, saltiamo da una parte all'altra. È un bel progetto, è un bel progetto a cui io tengo molto e ringrazio lei, la voce. Lei la chiamerò The Voice. Bello, The Voice, la voce. Però oltre alla voce c'è anche il ballo, c'è anche il canto, c'è un po' di tutto. E lui, dopo un bel Sanremo, ha fatto uscire un bel flamenco. Sarà una paranoia? Sarà flamenco paranoia? Chi lo sa? Chiediamolo a lui. Lui è Samurai J.

Ciao ragazzi, seguiteci su spaziosmile.com.

il nostro Shaggy, Essex Lady. Oh, che bello ragazzi, che bello perché è finita la puntata e mi posso rilassare. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Smile. Quando, dove e perché potete trovarlo sul nostro sito internet spaziosmile.com oppure su tutte le nostre pagine social. Ne vedremo delle belle perché faremo una bellissima chiusura, L'ultima settimana, come vi ho anticipato prima all'inizio, e poi tutti sotto l'ombrellone, tutti in relax. Ma io vi lascio con una mia ex fiamma. Ex proprio, ci devo riprovare perché... Non ci siamo lasciati, è un po' così, è un po'... non si è ancora capito. Comunque, vabbè, vediamo. Vediamo se riusciamo a ricongiungerci. Comunque, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi dico, come sempre, non fate i bravi e vi lascio a lei. Alla Rose Nazionale con Fuori Legge. Ciao ragazzi e non fate i bravi!

0: Inside.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali.

altri come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 20:41.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
5: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Della presidenza onoraria di articolo 21 dell'Umbria, io vorrei che fosse tua. Vorrei che fosse di un costituzionalista, vorrei che fosse un democratico. Il referendum l'abbiamo vinto con tante donne e uomini che hanno culture politiche, credenze diverse da noi. Questa non è una battaglia che vinci da solo parlando di questo. Devi mandare al voto tutti quei ragazzi, per esempio, che se gli dici Gaza sanno di che si parla. Se gli dai passione civile vanno a votare. Se gli dici vai a votare per le liste, non credo che abbiano passioni, diciamo che li possano mobilitare più di tanto.
4: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
5: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
4: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
6: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
4: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / Alti Radio.
7: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algo Day. Algo Day che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algo Day nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
8: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
7: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
8: Come è nato? Allora, io io niente, è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, niente, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva lirica belli, lirica belli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Lirica Belli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
7: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
4: From 7ba.fm/altiradio.
7: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attualissimo, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
8: Certo, certo, sì sì sì sì sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
7: Eh beh sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetro, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa, e allora ascolta.

0: argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere digiornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, il nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto, scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.
2: Tu mi guardi come nessuna, una pazza ma per una cura, dolce coi vestiti Gucci, aggressiva e cattiva da nuda. Ci vediamo ma in segreto, come fossimo due strani, lo facciamo sul letto, siamo solo due falsi. Se ti tratto da

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Lirica Velli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Lirica Velli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Lirica Velli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algo Day. Algo Day.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 34 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: 7 torna tra 23 ore e 30 sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 21 e 42 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao se te va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te, io mi sforzo perché sai almeno
1: Madonna, quando... Sì, no, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo, vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, se quando arrivo lì.
0: Quando
1: non
0: arriva...
1: Scaldare ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe Paul and Disco Club a Cariati, ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria perché veramente veramente è bella Calabria,
0: la famosa
1: Liguria ci vuole,
0: la penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'Anduia, no? Cioè il piccante migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi il Vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che sono uno dei organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280, quindi sarà veramente tanta start ore mezzanotte, quindi sarò in console.
0: Insomma, un incontro ravvicinato, e Ekaterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi, se siete in zona raggiungetela, sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake, che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: frase completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. You entry zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei pronto?
1: Non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché
1: guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con
0: io
1: la mia condizione alta bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda.
0: Insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustino, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: Quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima? Mi sa che c'è qualche

Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di un'Italia che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina fossi in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22 e poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine new entry di 7 giorni.

0: Rock e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Beh, divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Ma Magno?
0: Sì, perché...
1: Cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che...
1: A posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini fitness è una categoria del bodybuilding, la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, infatti, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è quello, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351-033-5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, ne hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono, sì, dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se no starei in coma un po', posso andare anche al mare, capito, in spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di parola.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7, vabbè, qua siamo in una zona particolare della

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte ufficialmente del titolo. Comunque la avremo in Calabria, chi riuscirà ad andare sicuramente non sbaglierà. E allora, su questi suoni, appuntamento alla prossima. Bandiera scacchi per questo numero di DJK7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa ancora Only Dance da seteva.fm redazione, in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Do you want me? Do you need me?
1: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
2: from 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 19 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa di i sordi. Questo si guarda, i sordi. Ma questa è la banca dello sperma.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Io, Pena, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
6: Sono le 22 e 34 minuti.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, Ignaz. Come andiamo?
2: Bene?
1: Matrimonio, due.
2: Che eleganza.
0: Too much,
1: No,
0: ma visto che stavo pensando, visto che dobbiamo fare un video un po' più backstage stavolta, vi ricordate quel video dei Maroon 5? Dove suonavano a sorpresa i matrimoni, cioè si mutavano i matrimoni?
2: Sì, sì.
1: Certo.
0: Ragazzi, siamo a Napoli, è sabato, è una bellissima giornata. Sa quanta gente si sta sposando adesso? Perché non ci imbucamo per nulla.
1: Ma
0: tipo la sorpresa vera, cioè senza avvisare nessuno. Ci state?
2: Sì, no, si può fare. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sì,
1: amici, noi già.
3: Ciao.
0: Pensavate di trovare una sposa?
4: Ciao. Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un preambolo e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico. Insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione

0: paradisi terrestri, beh, testi cattolici e molto semplici per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arci piacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si intuisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M. in salita dalla 25 alla 18.
1: Perché sei

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo, speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni.

prossimo arco settimanale, promesso. Dobbiamo ora correre al numero 6, in salita di due livelli, Catalano, Perfect Storm, questa tempestosa release che contiene anche Love.

Magazine. Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti in un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di 2 startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da 0 a 1. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi 3 mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
1: From 7 bar, FM barra diagonale alterradio, Algo Day.
2: Vom 7 bar FM Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra Alterradio Algo Day.
6: From 7 bar.fm Alterradio Algo Day.
7: From 7 ba.fm/Alterradio Algo Day.
8: Ci siete tutti? Ci siete? Ok, allora arrivo anche io, Consuelo con voi. Un saluto a Chico Catenacci e a tutte le radio che ci trasmettono con l'Algo Day. Oggi parliamo di moda, ma di una caratteristica della moda e di una teoria, la teoria della scarpa sbagliata. Uno dei concetti di stile più rivoluzionari e accessibili degli ultimi anni, nata da una intuizione della stylist Alison Bastine. La teoria dice una cosa semplicissima: per rendere un outfit davvero interessante devi abbinarci una scarpa che sulla carta non c'entra assolutamente nulla, direte voi, ma insomma, quante volte ci siamo guardati allo specchio pensando sì, il vestito è carino ma manca qualcosa, oppure sembra il manichino di un negozio. Ecco, la soluzione è proprio questa, la più assurda di quanto si possa pensare. Nel mondo della moda sta spopolando la wrong shoe theory, ovvero la teoria della scarpa sbagliata. Abbiamo detto, l'idea è della stylist Alison Bornstein ed è semplicissima. Prendi il tuo outfit e invece di mettere le scarpe che si abbinano perfettamente, scegli il paio più sbagliato che hai nella scarpiera. Quindi un abito super elegante e femminile, niente tacchi, ma vai di sneaker da corsa. Un look totalmente sportivo, mettici un paio di mocassini chic o dei tacchi a spillo.

Un capolavoro ripreso anni fa dai Gemelli Diversi, questo Dammi Solo un Minuto. Voi siete su Algo Day. Oggi parliamo e stiamo parlando della teoria della scarpa sbagliata. Ma perché una cosa che sulla carta sembra un errore madornale poi nella realtà funziona benissimo? Il segreto si chiama contrasto. Quando tutto nel nostro look è perfettamente coordinato, l'occhio si annoia, quindi diventa una divisa. Se indossi un abito romantico con i fiori e ciabini dei sandali delicati, l'effetto è da prima comunione. Ma se a quel micro abito ciabini un paio di anfibi pesanti o di stivali da cowboy, boom, diventa rock, diventa moderno. Dice al mondo: mi sono vestita bene, ma non ci ho perso il sonno. È il fascino dello sforzo zero, quello che i francesi chiamano nonchalance, e che però altri stilisti ovviamente non condividono, almeno la maggior parte. Però questa sta veramente funzionando.

Elton John con uno dei suoi capolavori, Your Song, tra i tanti ovviamente, uno più bello dell'altro. Noi torniamo con la nostra franchise nonchalance a cercare di fare abbinamenti shock in base a questa nuova teoria, che è quella della scarpa sbagliata. E per esempio il primo che potremmo proporvi, con un completo sartoriale da ufficio, quindi giacca e pantalone elegante, invece delle solite stringate, delle décolleté, infilateci delle sneaker retro un po' vissute, il look diventerà subito street and cool. Numero 2, il vestito lungo estivo, magari leggero, di seta. Non metteteci sotto i sandali, gioiello, sono davvero scontati. Provatelo con degli stivali scuri o dei camperos. Numero 3, per i più audaci, tuta sportiva o jogger felpati abbinati a un paio di mule o tacchi gattino. Sembra una follia? È la divisa preferita delle top model quando viaggiano. Insomma, aprite quella scarpiera, usate il contrario del buon senso, fate come volete, perché questa è la teoria che permette anche di liberarsi dall'ansia del perfetto.

0: Sapete perché mi piace questa teoria della scarpa sbagliata? Perché poi alla fine ti vesti elegante e sotto rigorosamente porti le scarpe comode. Chiudiamo qui il nostro Algo Day. Concello vi ringrazia per aver trascorso questo momento insieme a parlare di scarpe sbagliate. Buon proseguimento, la linea torna a 7va.fm e a tutte le altre radio.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:05.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica.
3: Da quando sei

0: disco davvero interessante, perché in effetti si tratta della zona oro di 7 giorni fa, quindi c'è un cambio.
1: Tutto è nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo. E quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto, e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Alon segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
5: From 7va.fm/altiradio.
0: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24 arriva a Sandra Phoenix.

Con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di marcia, Concrete Arms, Dwayne.

Eravamo tornati dopo il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6.

E al numero 6 è naturalmente fare il beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pull Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism, che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: È 1:49.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.